0: Ciao a tutti, sono le 15:09 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Volare versione africana per cominciare il programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 15 ottobre 2026. Programma che andrà come ogni giorno fino alle 16. Ed oggi potrò contare sulla collaborazione tecnica dell'amico Dekren Liti, poi per la produzione digitale Rimet Trabelsi. Buona festa a tutti i tunisini, festa dell'evacuazione, non ne parleremo anche perché è stato detto tutto dai colleghi. Per quanto mi riguarda, avrò il piacere di essere in piacevole compagnia, beato tra le donne, ho voglia di dire. Sarò in compagnia di Tessa Donati e Monia Riehi. Allora, Tessa Donati, ceramista, ha il suo atelier a Lugano e Lucarno, lavora fra queste due città in Svizzera. In Tunisia con noi nell'ambito della settimana della lingua italiana nel mondo di quest'anno, si tratta della 26ª edizione e ceramista lingua italiana, vedremo il rapporto fra qualche secondo, se no con lei Monia Riehi, addetta cultura economica e scientifica dell'ambasciata svizzera in Tunisia, ovviamente. Madame, benvenute.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
0: Allora, comincio con Tessa Donati, l'ospite di oggi, che ha detto: amo il dialogo fra il gesto, la forma e l'imprevisto o l'inatteso o l'inaspettato. Ogni oggetto nasce da un equilibrio fra quello che immaginiamo e quello che il materiale ci offre. Vuole commentare?
2: Certo, allora buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Dovere.
2: Questa frase rappresenta un po' quello che l'argilla, la materia con cui lavoro, esprime quando si vuole creare un oggetto. Quindi ci sono tante idee quando si comincia un nuovo lavoro, ma poi i limiti, che però io li vedo come delle opportunità, guidano il processo di creazione per poi arrivare a un risultato finale in equilibrio, appunto, tra quello che si aveva immaginato e quello che la materia ci permette di fare.
0: Ecco, allora, designer pluridisciplinare, si è formata all'ECAL a Lausanne in Svizzera, dove ha studiato la comunicazione visiva, dico bene?
2: Esatto.
0: E poi il design grafico, il media e l'interazione design. Possiamo,
2: sì,
0: come dire, abbreviare,
2: certo,
0: rendere le cose più semplici?
2: Facciamo più semplice. Allora, esatto, ho un percorso di studi di... come nella comunicazione visiva, ho lavorato come direttrice artistica in un'agenzia di comunicazione e poi la mia carriera professionale ha avuto un cambiamento ed è quel momento lì ho deciso di formarmi nella ceramica, però il background è nella comunicazione.
0: E dopo qualche anno, nel 2019, hai intrapreso una formazione in ceramica e la svolta nel suo percorso creativo?
2: Certo, direi di sì, non dimenticando quello che è stato il passato, che mi aiuta ancora tutt'oggi nello sviluppo delle mie attività, ma diciamo che sì, nel 2000, tra il 18 e il 19, ho scoperto veramente quello che volevo fare da grande.
0: Allora, dicevo, in Tunisia, nell'ambito della settimana della lingua italiana nel mondo di quest'anno, si tratta della 26ª edizione, lo scopo è promuovere la lingua italiana, che è una delle quattro lingue nazionali in Svizzera. Come si può promuovere una lingua attraverso la ceramica?
2: Allora, penso che sia più facile imparare una lingua quando si fa un'attività e non si deve solamente parlarla, quindi sentendo altre persone parlare quella lingua, manipolando una materia, quindi non abbiamo lo stress o le difficoltà di esprimersi correttamente, ma quindi può agevolare un po' il processo di apprendimento.
0: È una visita dunque che valorizza i 70 anni delle relazioni bilaterali fra la Tunisia e la Svizzera, e qui mi rivolgo a Monia Riehi, può dirci due cose a proposito di questi 70 anni?
1: Grazie, allora sì, siamo felici di festeggiare i 70 anni delle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e la Tunisia e ne abbiamo approfittato per fare un lavoro di memoria e dunque tutto questo lavoro che ha durato per parecchi anni anche, direi, perché l'idea è già cominciata quasi 10 anni fa, quando è arrivato un universitario, Alexandre Fontaine, che ci ha parlato di alcune persone, personalità svizzere che hanno vissuto in Tunisia, e l'idea è venuta di lì di fare questo lavoro e l'abbiamo cominciato con Adnan El Ghali, che è architetto, urbanista e dottore in storia, e lui ha lavorato sulle archivie svizzere e tunisine. E ha anche raccolto documenti inediti e visitato luoghi, e questo lavoro che non è finito, perché a un certo momento abbiamo deciso che dobbiamo
0: Smettere, cioè,
1: no, magari fare un altro,
0: voilà.
1: continuarlo a un altro momento, ma visto che c'è questa data dei 70 anni, era bello anche fare uscire questo bel libro.
0: Vogliamo
1: Non so se
0: mostrarlo.
1: lo vedete, ecco, sulla le
0: Allora,
1: présence suisse,
0: présence suisse.
1: voilà, présence suisse avec S,
0: D'accord.
1: les
0: Al
1: destinées
0: plurale.
1: helvètes en Tunisie, voilà,
0: Ok.
1: appunto perché
0: Non
1: sono.
0: è, no, lo dobbiamo precisare, no, non è in vendita, forse lo sarà prossimamente nel futuro, per adesso
1: Non
0: no.
1: in vendita, ma sarà disponibile sul sito, e dunque ogni persona, magari prendiamo ancora il tempo di organizzare le cose per fare che sia disponibile sul sito, e a quel momento l'informazione l'avrà anche lei. Ecco,
0: Dunque l'ha fatto, l'ha scritto, l'ha.
1: Adnan El Ghali,
0: Adnan El Ghali,
1: voilà.
0: che speriamo di avere qui in studio per parlarne.
1: Sarà sicuramente un piacere per lui, perché parla anche lui italiano, dunque
0: Ok,
1: potrà.
0: allora l'amico Mohamed Hedi Aziz Bjewi, che è qui, che si occupa di comunicazione nell'ambasciata svizzera, se ne occuperà sicuramente. Questa è una promessa.
1: E
0: Dunque.
1: dunque questo libro dunque ci guida attraverso la storia di donne e uomini che vengono da diversi cantoni della Svizzera, anche dal Ticino, ma anche dagli altri cantoni, e con diversi percorsi hanno contribuito, a ciascuno a suo modo, a tessere legami tra la Svizzera e la Tunisia. E dunque questo libro ha segnato la storia del paese e come hanno vissuto per alcuni. Per anni in Tunisia,
0: Sì.
1: veramente quasi una vita hanno passato in Tunisia, alcuni anche hanno finito la loro vita in Tunisia, alcuni sono stati di passaggio. Ci sono dottori come il dottor Auguste Queneau, che era un pioniere dell'oftalmologia, il dottor Yagi, che aveva ricevuto nel 1914
0: Cioè hanno
1: pittori
0: vissuto
1: noti,
0: in Tunisia per
1: sì,
0: molti
1: per
0: anni, hanno
1: molti
0: pure
1: anni.
0: lavorato.
1: Hanno lavorato, il dottor Auguste Queneau era il medico dei poveri, chiamato il medico dei poveri, ha lavorato proprio vicino alla Medina, e alla fine della sua vita aveva suo figlio che era Mamet, è andato ad abitare da suo figlio e ha scritto un libro sui fiori della Tunisia, sulle piante, un bellissimo libro di referenza anche lui. E dopo dunque Paul Klee e Moyer hanno dunque sono stati
0: Questo per la pittura.
1: sì, per la pittura, dunque sono pitture di origine svizzera e che sono stati molto ispirati dalla luce, che è
0: In
1: unica in
0: Tunisia, sì.
1: Tunisia. Ci sono anche albergatori, come Monsieur Florent Tuor, che era proprietario del Tunisia Palace Hotel, o anche dell'Hotel Majestic, era il signor Lucien Bossi, e tanti si ricordano ancora oggi dei nomi di queste persone che hanno marcato la storia del settore dell'alberghia in Tunisia. Mm-hmm. E dunque sono tanti avere contribuito proprio all'economia, a questi scambi con la Tunisia, e altri sono stati di passaggio come Frédéric Boissonnat, che è un fotografo conosciuto. C'è anche la casa che è stata costruita dal Corbusier, oui. La Villa sì. Bezo, e la residenza dell'ambasciata che c'è oggi, che è stata costruita da un architetto svizzero,
0: a Cartagine,
1: voilà. E dunque in questo libro trova la storia di tante altre persone che sono passate dalla Tunisia,
0: da scoprire assolutamente.
1: Veramente un bel libro con tante belle foto anche. E abbiamo avuto l'idea nell'ambito della settimana della lingua
0: italiana nel mondo,
1: dicevo quasi la lingua svizzera perché appunto si dimentica ogni tanto che anche in Svizzera si parla l'italiano, solo in sì. Italia. E dunque l'idea è venuta di parlare anche in questo libro, perché c'è stato Alberto Giacometti, che è svizzero, anche se tanti lo pensano italiano, uh-huh. e attraverso dunque due dei suoi capolavori che si sono, non per caso, ma sono stati acquistiti da una famiglia che si chiama gli Hanson, che erano
2: degli aristocratici,
1: ecco, americani, penso, inglesi americani, che erano a Mamet e che erano molto interessati dall'arte e così via. E dunque avevano due opere, l'Albatros e il vaso Lotus, che erano a casa loro
0: un po' più vicino al microfono,
1: ecco, fino a poco tempo fa. Uh-huh. E dunque l'idea è venuta di, appunto, perché questo libro ci invita a proseguire sulle tracce, le vie già tracciate, quella dell'amicizia e della benevolenza anche, e di avere il piacere di ricevere la signora Tessa Donati, che tramite il suo lavoro ci parla di nuovo di Giacometti, ma in un altro modo, e lo fa conoscere al pubblico tunisino.
0: Mm-hmm. Lo faremo fra qualche secondo. C'è qualcosa da aggiungere a proposito delle relazioni bilaterali fra la Tunisia? Abbiamo detto tutto.
1: Penso riguardo a questo libro, altrimenti sì, le relazioni continuano attraverso...
0: Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, ecco, ancora più forte.
1: Ecco, attraverso tanti programmi che abbiamo in Tunisia.
0: Sì. Grazie Monier Riehi, se no ritorniamo a chiacchierare con Tessa Donati. Tessa ha animato da quando è qui a Tunisi atelier a Gerba, al Houch, poi una conferenza a Sousse, un'altra a Nebel, e prossimamente, quando ce lo dirà, a Sidi Kassem Jlizi. Possiamo avere un'idea sul contenuto, su quello che è stato fatto e su quello che si farà?
2: Assolutamente. Allora, proprio appunto nel quadro di questo progetto dell'ambasciata svizzera, abbiamo pensato a dei momenti di scambio. Il primo è stato appunto a Gerba, al concept store El Hush, dove ho pensato a un workshop di ceramica ispirato da queste opere che Alberto Giacometti aveva creato per la Villa Hanson. E allora, Giacometti non era stato in Tunisia quando ha creato, cioè non è mai stato, uh-huh. e quindi ha dovuto immedesimarsi, fare un viaggio per fare un bagno della Tunisia per creare queste opere. E io ho cercato di... ho voluto far fare l'esercizio contrario ai partecipanti di questo workshop, e ho chiesto loro di fare un piccolo villaggio nella valle di nascita di Giacometti, che è la Val Bregaglia, che è una valle nel sud del Canton Grigioni, quindi vicino al cantone da cui vengo io, dove si parla anche italiano. Ed è per questo che è confuso per un artista italiano. Sono delle valli alpine in cui sono molto strette, i villaggi sono nel fondovalle e sono inquadrate da delle montagne molto alte, quindi può fare anche un effetto un po' soffocante per delle persone che vengono magari dal mare, che
0: Sì,
2: hanno
0: è
2: l'orizzonte, la vastità del mare di fronte a loro.
0: tutto aperto.
2: Esatto. E quindi ho cercato di mostrare delle immagini di questi luoghi ai partecipanti, ho mostrato loro l'architettura delle case tipiche di questa regione, che sono delle case fatte in pietra, case piccoline, all'interno hanno un arredamento principalmente di legno, e ho chiesto loro di creare un vaso per queste abitazioni, nell'ottica di avere questo scambio culturale e può essere anche un'ispirazione per loro.
0: E il risultato?
2: È stato molto carino. Allora, c'erano persone più pratiche che avevano già lavorato la ceramica, altri invece era la prima volta, ma c'è stata una ragazza che mi ha stupito davvero. Lei ha fatto, se non sbaglio, la scuola, l'Accademia delle Belle Arti di Nebel. E quindi sa lavorare la ceramica, ha creato un vaso dalle forme classiche, ma creando delle rientranze in cui all'interno ha decorato, ha modellato a mano dei piccoli rustici, appunto queste casette alpine con la vegetazione, una piccola chiesa con il campanile, quindi è stato l'esercizio, direi che è riuscito.
0: Ceramista si nasce o lo si diventa?
2: Penso lo si diventa, come tutte le tecniche, bisogna imparare e praticare.
0: E cosa può accomunare la ceramica in Tunisia e in Svizzera? Ci sono somiglianze, cose diverse?
2: Allora, penso che ci sono molte similitudini. L'argilla è una materia che è stata lavorata dappertutto nel mondo. Chiaramente sono state sviluppate delle tecniche diverse, ma non così tanto, quindi è qualcosa che unisce secondo me tutto il mondo. Abbiamo, penso, le stesse sfide al giorno d'oggi, che sono il poter vivere con l'artigianato, e questo me l'hanno raccontato anche i ceramisti che ho incontrato qua in Tunisia, ma è un mestiere che dà tanta soddisfazione, nel senso che è bello farlo, è faticoso, ma è bello farlo, quindi chi ha questa passione trova il modo per riuscire a vivere di questo.
0: E la ceramica tunisina, un suo giudizio com'è?
2: Allora, ho visto molta ceramica legata alla tradizione ed è stato anche un argomento di cui abbiamo trattato ieri durante la conferenza Nabel, come questo patrimonio possa essere una fonte di ispirazione oppure un blocco per i giovani. Io penso che è molto importante sapersi ispirare dalla tradizione e dal savoir-faire che le generazioni e le migliaia di anni di lavorazione di questa materia portano ad oggi, ma per i giovani delle nuove generazioni è importante trovare uno stimolo e riuscire a rivisitare per uscire un po' dal mazzo e riuscire a trovare un'identità propria. Quindi questo penso che è importante.
0: Giacometti, Alberto, ne hai parlato. Possiamo saperne di più? Chi è Giacometti? Cosa ha fatto?
2: Allora,
0: Scultore? Non è fonte di ispirazione per lei.
2: Non posso dire che non è fonte di ispirazione, è stata la fonte di ispirazione per questo viaggio e questa collaborazione per questa settimana
0: Ah,
2: della lingua
0: per un
2: italiana.
0: obiettivo ben
2: Esattamente,
0: preciso.
2: sì. Però Giacometti è un artista fondamentale del 1900, conosciuto a livello mondiale, è appunto nato nel 1901 in Val Bregaglia, dove è figlio di artista, quindi cosa un po' particolare per l'epoca. All'epoca le persone lì erano figli di contadini e restavano contadini. Lui ha avuto questa fortuna, poi è andato a studiare a Parigi e da lì ha sviluppato tutta la sua carriera. Lui non era ceramista, era un pittore prima e poi scultore, ma l'argilla è stata sicuramente uno strumento per lo sviluppo delle sue opere.
0: E la ceramica nella famiglia Donati è la prima o...
2: Sono la prima, sì. Da noi non c'è più, probabilmente, la trasmissione da padre in figlio o da madre in figlia, come penso che in Tunisia c'è ancora. Sono la prima e sono anche tra le prime che l'ha riportato come mestiere nella mia regione, quindi non c'erano più molti, ci sono dei ceramisti ma non è il lavoro principale, e da qualche anno sta un po' rinascendo questa attività.
0: Non posso non parlare di intelligenza artificiale, siamo nel 2026 oramai, tutti quanti parlano di intelligenza artificiale, aiuta gli artisti e i ceramisti a cercare, a creare, a lavorare. Può l'intelligenza artificiale un giorno o l'altro sostituire l'umano?
2: Allora, non sono una persona che vede di malocchio le nuove tecnologie. Uso l'intelligenza artificiale, mi aiuta moltissimo nella gestione dei miei studi, quindi tutti i compiti amministrativi, rispondere alle mail e così, può essere un grande aiuto. Non può sostituire le mie mani ad oggi, vedremo in futuro. Quello che abbiamo noi come umani rispetto all'intelligenza artificiale è il vantaggio di far crescere un'esperienza a livello manuale, parlo soprattutto dei lavori manuali, che cresce ogni giorno. Tutto quello che facciamo con le nostre mani, le esperienze con l'argilla in questo caso, ogni giorno io aggiungo qualcosa al mio bagaglio e non può essere tolto. Se imparo qualcosa, faccio una formazione di un mese sull'intelligenza artificiale, magari l'anno prossimo tutto quello che ho imparato non vale più. Quindi penso che abbiamo comunque ancora un grosso vantaggio.
0: Ma non c'è rischio di vedere l'artista, il ceramista un giorno o l'altro diventare solo l'esecutore di quello che dice di fare l'intelligenza artificiale?
2: No, perché all'artista piace fare, all'artista di solito interessa il processo, l'esecuzione più che il risultato, quindi non penso che un vero artista sarà mai schiavo di una macchina che gli dice cosa fare.
0: Domani a Sidi Qassem, Jlissi c'è stata una prima conferenza a SUS, domani una seconda a Sidi Qassem Jlissi.
2: Domani sarà un workshop.
0: Un workshop, e dunque?
2: Domani lavoreremo sul basso rilievo dell'Albatros come fonte di ispirazione, sempre appunto quest'opera creata per la villa Hansen a Mamet. E sarà un workshop sul basso rilievo, quindi

0: La lingua di Dante, una lingua che canta, come dicono tutti quanti, è una bella lingua.
1: È la mia lingua, quindi non posso giudicare. È una bella lingua, ci sono tante belle lingue, ma effettivamente è una lingua ricca di vocaboli, di espressioni. Dicono tutti che ha un bel suono.
0: Sì.
1: Appunto,
0: Io non posso, solo posso confermare.
1: essendo la mia lingua madre, non ho la stessa
0: No, lo stesso
1: percezione.
0: approccio, ecco,
1: Non
0: sì.
1: ho la stessa percezione, ma dai feedback sembra che sia proprio una bella lingua.
0: Ci sono quattro lingue ufficiali in Svizzera: l'italiano, il francese, il tedesco e poi
2: Romanche.
0: il romanche.
1: Romancio, sì, in italiano.
0: Che lingua è?
1: È una lingua molto divertente, a mio avviso. È un mix delle tre lingue nazionali. E che viene parlata unicamente appunto nei grigioni, ma proprio da una minoranza, e quello assomiglia a un dialetto, e appunto se un francese l'ascolta potrà capire qualcosa, se un tedesco l'ascolta potrà capire qualcosa, e un italiano anche. C'è solo una parola che è Kurdjal Buyumvengi, se lo dico giusto, che vuol dire buongiorno.
0: Dal 2019 la ceramica fa parte della sua vita. Siamo nel 2026. Ci sono altri progetti, altri obiettivi o hai intenzione di fare un lungo percorso con la ceramica?
1: Allora, non guardo mai troppo a distanza, sono più una persona che ha le idee al momento e le realizza senza troppo pensare o pianificare. Dal 2019 ho intrapreso per un anno la formazione a Parigi come ceramista e poi dal 21, quando sono tornata in Ticino, ho aperto due atelier di ceramica, quindi ha preso del tempo. E non so ancora cosa succederà in futuro, sicuro continuerò a fare qualcosa.
0: E auguriamo a Tessa Donati tanto successo. Non so se ha qualcos'altro da aggiungere prima di concludere questa bella intervista. È
1: Allora, grazie mille,
0: stato un
1: ringrazio
0: piacere.
1: per l'invito, ringrazio sicuramente anche l'ambasciata svizzera in Tunisia che mi ha permesso di avere questa bellissima opportunità e di arricchirmi di quello che è la cultura tunisina e il savoir-faire dei ceramisti tunisini, quindi grazie mille per l'accoglienza.
0: È la seconda volta in Tunisia. Le
1: Effettivamente è la seconda volta, ma della prima volta.
0: impressioni?
1: Eh no, è un bellissimo paese e voglio tornarci sicuramente.
0: Aspettiamo dunque il ritorno di Tessa Donati qui in Tunisia. Monia Riahi, è stato un piacere. Vogliamo rivedere il libro,
2: Certo, un
0: mostrarlo
2: piacere.
0: agli ascoltatori di RTSI e gli ascoltatori del programma in lingua italiana. Il titolo è Présence Suisse. E poi cosa c'è
2: Les
0: scritto?
2: destinées helvètes en Tunisie.
0: Le destinées helvètes en Tunisie. Grazie mille, Monia. Non so se ha qualcos'altro da aggiungere.
2: La ringrazio per l'invito e per darci l'occasione di parlare di questo libro. Penso che ci saranno altre occasioni di parlare magari di altri
0: Ne parleremo
2: personaggi di questo.
0: sicuramente e contiamo per questo sull'amico Mohamed Hedi Aziz Bjewi qui con noi. Grazie per la vostra presenza e poi vi auguro tanto successo. Se no, grazie a Zekrim Liti per la collaborazione tecnica, Rim Traversi per la produzione digitale. Salutiamo la presenza simpatica dell'amica del programma in lingua inglese Hayat Toukebri. Mesdames, di nuovo grazie, a presto.
2: Grazie.
1: Grazie mille.

Sono le 15:51, era Elodin Margarita. Stiamo per concludere, lo faremo con Saif che canta Buona Domenica in un giovedì, perché no? E poi Khali che canta Niente Panico. Saranno gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Grazie all'amico Decker per la collaborazione tecnica, a Rim Troubles per la produzione digitale. Ricordo che oggi abbiamo avuto il piacere di ricevere Tessa Donati e Monier Liechi dell'ambasciata svizzera per parlare dunque della 26ª edizione della lingua della settimana italiana nel mondo, per parlare con Tessa Donati di ceramica, di quello che ha fatto in Tunisia durante il suo soggiorno qui a Tunisi. Grazie di nuovo per l'ascolto. Saif, come detto prima, buona domenica. Ghali con Niente Panico, gli ultimi titoli per oggi. A presto, ciao.